0: Avrai senato ormai le sue disculpe udite, avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di...

0: balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici da peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vedo l'osso del mio gittar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete il garofane!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento?
2: Ma dove cito?
0: Ritorato il birbone fuggito, ed un tratto mi vista mosì.
3: Sì,
1: che faccio? Sì,
2: che faccio?
1: Ah, ce l'ho!
0: Tu salì!

0: dal balcone, in giardino, in giardino.
1: Signore, signore, tu
2: sei pura, sei pura.
3: E in volto il vedesti?
0: No, non vedi.
4: Signore, no.
0: Non vedi.
3: Ti abbia giovane sta cinta una volta, per tui sorti parlando di tuo inculto, già che fatto un apostolo e acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì.
2: Voi stesso,
0: chi? Voi stesso,
4: chi?

0: il direbbe.
1: Tu che dici?
0: E a me parte il ragazzo.
1: Che rubì!
2: Che saputo, da si figlia cavallo qui giunto. Da si figlia forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Io lo vidi saltare.

0: Voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che Figaro non le scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, qui non viene bene!
0: Susanna! E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: Sa che l'altra lì tu abbia il segreto mio, o se parlato gli fosse usare la vecchia.
1: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschietto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel reporto!
0: Eh no!

e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si te

0: è bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Oh, le porelle!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
1: Via, via, vien qua, vien qua.
0: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella di voi solo narrar.
3: Donnesca al cercio.
1: C'è dubbio.
0: Una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
3: Non lo so.
0: Per Leporello.
3: Per me?
0: Per te.
3: Va bene.
1: Per la mano e s'allora.

0: Tua bella,
1: oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio andare!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi, dico!

senza mi gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

voi signore. Non dico niente. Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, i muri.

mille tre, mille tre. Ma fra questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ecco, ci danza secondo me, cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbristi un debito singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi a pian felici. Marcellina si trovi.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
0: giochiamo
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete
0: parola
1: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, al premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, o della questa furia!

0: Fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci in ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e il masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Ma

0: accende che l'em più proferè, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che del mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: rapiditi. Sesso a me s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesso,

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
2: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
3: Così non conoscessi?
2: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
2: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
2: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
2: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
3: Donnesca al cercio,
2: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
1: Per Leporello.
3: Per me?
1: Per te.
3: Va bene.
2: Per la mano e salò

0: vita.
1: Oh, maledetto!
0: L'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fa pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina a giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina a giudizio.

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: che tra tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quello sto splendevo al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto